questo fuoco di un loco serenità. Visto choro e vaporo per non ser capaz, capaz de buscar.